0: El único caminito a la escuela, el de Toño, Esquinca y la muchedumbre. Por Alfa
1: Radio
0: 91.3, donde todo nace.
2: Donde todo nace.
3: Ciao a tutti, questa è Alison Rain. State ascoltando Tonio e Skinka su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.